0: Mike.
1: Mono ulie shorangi, ama veni, ama mastike. Au akabu ebero vya kwa shombao. Ebi umona manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pende plaskone.
2: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame talk. Tunawe toko